pure alla chiama andiamo in bada. Quanto è mesmo oggi sempre in accordo.